farusunui die. Zilaza kankadi. Sei mahai mia radi. Sei mahai mia radi. Zimpudistie. Mahatati lazunadi. Sei mahai mia radi. Sei mahai mia radi. Sei mahai mia radi.